Se ne sto domanda anch'io. E quando torni a pegare, tu hai così lì, trovavo sana via.